Mama gama gara sa ne da ne da gama da gama gara sa da ne ne da ni ma da gama gara sa ne da ne da gama da gama gara sa mama gama gara ne ne da ne ma da gama gara sa da ne da gara sa mama gama mama gama mama gama gara sa ne da ne re gama da gama gara sa mama gama mama gama mama gama gara sa ne da ne re gama da gama gara sa ne ne da ne ne da ne ne da ne ma da gama gara sa ne da ne re gama da gama gara sa mama gama mama gama gara ne re da ne ma da gama gara ne re gama da ma